0: Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre.
1: Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.
0: Gesù ricorda
1: Jésus
0: che
1: rappelle
0: anche i profeti
1: que les
0: avevano
1: prophètes, eux aussi,
0: preannunciato questo.
1: Avaient annoncé
0: E
1: cela.
0: tutti saranno istruiti da Dio.
1: Et tout, ils seront tous
0: Il
1: instruits par
0: Dio
1: Dieu lui-même. Dieu,
0: che attira
1: c'est Dieu qui attire
0: alla conoscenza del Figlio.
1: Vers la connaissance du Fils.
0: Senza questo
1: Sans cela,
0: non si può conoscere Gesù.
1: On ne peut pas connaître
0: sì,
1: Jésus.
0: Si può studiare,
1: alors on peut l'étudier,
0: anche studiare la Bibbia, conoscere come
1: Bible,
0: è nato, cosa ha fatto, quello sì.
1: Connaître ses actes, qu'il a fait, mais
0: da
1: pas
0: dentro,
1: le connaître
0: conoscere
1: de l'intérieur.
0: Il mistero di Cristo.
1: Connaître le mystère du Christ.
0: Soltanto per coloro che sono attirati dal Padre a
1: pour
0: questo.
1: Ceux qui sont attirés par le Père vers ceci.
0: Questo è quello che è successo a questo ministro d'economia della regina d'Etiopia.
1: Ministro de l'économie de la reine d'Éthiopie.
0: Si vede che era un uomo pio.
1: On voit que c'était un homme pieux.
0: E che
1: et qui
0: si è preso tempo.
1: A pris du temps.
0: In tanti dei suoi affari.
1: Au milieu de toutes ses
0: per
1: affaires.
0: Per andare ad adorare Dio.
1: Pour aller adorer Dieu.
0: Un credente.
1: C'était un croyant.
0: E tornava in patria
1: et il est retourné dans son
0: leggendo
1: pays
0: il profeta Isaia.
1: En lisant le prophète Isaïe.
0: Il Signore prende Filippo, l'invia a quel posto.
1: Philippe l'a envoyé à cet
0: poi
1: endroit.
0: Gli dice vai
1: et lui a
0: accanto.
1: Dit,
0: accostati
1: va là,
0: a quel carro.
1: Rapproche-toi de ce char.
0: E sente che sta leggendo Isaia.
1: Et il entend que,
0: il ministro.
1: Que ce ministre est en train de lire Isaïe.
0: Si avvicina,
1: il
0: gli fa una domanda, capisci?
1: Et lui pose une question.
0: Ma come potrei capire se nessuno mi guida?
1: Et comment je pourrais comprendre
0: e fa la domanda di chi dice questo?
1: Et donc il demande
0: il profeta.
1: S'il dit cela.
0: Ti prego, sali in carrozza e durante il viaggio,
1: donc, il
0: non so
1: lui
0: quanto
1: demande
0: tempo,
1: de monter dans ce char et durant ce voyage,
0: penso che
1: on
0: almeno un
1: temps
0: paio di
1: duré,
0: ore, no?
1: Mais certainement plusieurs heures.
0: Filippo spiegò.
1: Philippe lui a expliqué.
0: Spiegò Gesù.
1: Il lui a expliqué Jésus.
0: Quella inquietudine che aveva
1: cette inquiétude qu'il avait,
0: questo signore,
1: qu'avait ce, cet homme, ce monsieur,
0: nella lettura del profeta Isaia,
1: du prophète Isaïe,
0: era proprio del Padre, che attirava verso Gesù, aveva
1: vers
0: preparato,
1: il avait préparé,
0: aveva portato dall'Etiopia,
1: il avait amené de l'Éthiopie,
0: a Gerusalemme, per adorare Dio, e poi,
1: Dieu, et ensuite,
0: con questa lettura,
1: avec cette lecture,
0: aveva preparato il cuore per rivelare Gesù.
1: Le cœur pour lui révéler Jésus.
0: Al punto che,
1: au point,
0: appena vide l'acqua, disse, ma posso essere battezzato?
1: E lui credette. Il a pu être baptisé.
0: E questo che nessuno può andare
1: et ceci montre que
0: conoscere Gesù
1: personne ne peut connaître
0: senza
1: Jésus
0: che il Padre lo attiri.
1: Che il Père ne l'attire.
0: Questo è valido per il nostro apostolato,
1: est valide pour notre apostolat,
0: per la nostra missione apostolica come cristiani.
1: En tant que
0: anche
1: chrétien,
0: penso alle missioni.
1: Je pense aussi aux missions.
0: Cosa vuoi fare le missioni?
1: Qu'est-ce que les missions doivent
0: faire? Io a convertire la gente, ma fermati, tu non convertirai nessuno.
1: Il s'agit pas de convertir les gens.
0: Sarà il Padre a tirare
1: il Père qui va attirer par le cœur pour reconnaître
0: missione,
1: Jésus.
0: Dare testimonianza
1: la
0: della propria fede.
1: Donner témoignage de sa propre foi.
0: Senza testimonianza
1: sans témoignage,
0: farai nulla.
1: Tu ne feras rien.
0: Andare in missione,
1: aller
0: sono
1: en
0: mission, bravi missionari.
1: Il y a de bons missionnaires.
0: Non significa
1: et cela ne signifie pas
0: fare delle strutture grandi,
1: faire des grandes structures
0: e fermarsi sì.
1: Et s'arrêter là.
0: Non, le strutture
1: non,
0: devono
1: les structures
0: essere
1: doivent être
0: testimonianze.
1: Des témoignages.
0: Tu puoi fare una struttura ospedaliera,
1: educazionale,
0: di grande perfezione, di grande sviluppo, ma se una struttura è senza testimonianza cristiana, il tuo lavoro lì non sarà un lavoro di
1: testimonianza.
0: Un lavoro di vera predicazione di Gesù.
1: Sarà pas un travail de vraie prédication de
0: sarà
1: Jésus.
0: Una società di beneficenza
1: société,
0: molto buona,
1: très,
0: molto
1: très
0: buona,
1: bonne,
0: ma niente di più.
1: Mais rien de plus.
0: Se io voglio andare in missione, questo lo dico, se io voglio andare in apostolato, devo andare con la disponibilità
1: che
0: il Padre attiri la gente
1: pour que le Père attire les gens
0: a Gesù. Vers e questo Gesù. Lo fa la testimonianza.
1: Et c'est ce que le témoignage permet.
0: Gesù stesso lo disse
1: Gesù
0: a Pietro
1: lui-même l'avait dit à Pierre,
0: quando confessa che lui è il Messia.
1: Il lui a confessé qu'il était le Messie.
0: Tu sei felice, Simon Pietro, perché questo te lo ha rivelato il Padre.
1: Car ceci c'est le Père qui te l'a révélé.
0: Il Padre che attira.
1: C'est le Père qui attire
0: anche con la nostra testimonianza.
1: Aussi avec notre témoignage.
0: Io farò tante opere,
1: di
0: qua, di là,
1: l'educazione,
0: di questo, dell'altro,
1: ceci, de cela,
0: ma senza testimonianza,
1: témoignage,
0: sono cose buone,
1: ce sont de bonnes choses,
0: ma non sono l'annuncio del Vangelo.
1: Pas l'annonce de l'Évangile.
0: Non sono posti che
1: sont pas des endroits
0: diano la possibilità che il Padre attiri
1: la
0: conoscenza di Gesù.
1: Vers la connaissance de Jésus.
0: Lavoro e testimonianza.
1: Travail et témoignage.
0: Ma come posso fare perché il Padre si preoccupi di attirare quella gente?
1: Se preoccupe d'attirer ces gens. D'abord la prière.
0: E questa è la preghiera per le missioni.
1: Ceci c'est la prière pour les missions.
0: Pregare perché il Padre attiri la gente verso Gesù.
1: Attire les gens vers Jésus.
0: Testimonianza e preghiera.
1: Témoignage et prière.
0: Vanno insieme.
1: Les deux vont
0: ensemble. Senza testimonianza
1: e
0: preghiera.
1: Témoignage et sans prière.
0: Non si può fare. Prédication apostolique.
1: Non si può fare. On ne peut pas faire
0: annuncio.
1: L'annonce.
0: Farai una bella predica morale, farai tante cose buone,
1: morale,
0: tutte buone.
1: Plein de bonnes choses, c'est très bien.
0: Ma il Padre non avrà la possibilità.
1: N'aura pas la possibilité
0: di attirare.
1: D'attirer.
0: La gente.
1: Les gens.
0: A Gesù.
1: Vers Gesù.
0: E questo.
1: C'est ceci.
0: È il centro.
1: Le centre.
0: Questo è il centro del nostro apostolato.
1: Le centre de notre apostolat.
0: Che il Padre
1: que le
0: possa
1: Père
0: attirare la gente a Gesù.
1: Vers Gesù.
0: La nostra testimonianza apre le porte alla gente. E la nostra preghiera apre le porte al cuore del Padre perché attiri la gente.
1: Au cœur du Père pour qu'il attire
0: testimonianza
1: les gens.
0: E preghiera. E questo non è soltanto per la missione, ma
1: per
0: il nostro lavoro,
1: ma c'est pour tout notre travail.
0: Cristiani.
1: En tant que chrétien.
0: Io do testimonianza.
1: Moi, je donne témoignage.
0: Di vita cristiana.
1: Vie chrétienne.
0: Davvero qua.
1: Vraiment.
0: Il mio stile di vita.
1: Mon style de vie.
0: Io prego.
1: Quand je prie.
0: Perché il Padre attiri la gente.
1: Père attire les gens.
0: Verso Gesù.
1: Vers Jésus.
0: Questa è la grande regola.
1: Ça, c'est la grande règle.
0: Per il nostro apostolato.
1: Pour notre apostolat.
0: Dappertutto.
1: Partout.
0: E in modo speciale per la missione.
1: Particulière pour la mission.
0: Andare in missione non
1: aller
0: è
1: en mission, ce n'est
0: fare
1: pas
0: proselitismo.
1: Faire du prosélytisme.
0: Una volta a Panama.
1: A Panama.
0: Una signora buona, si vede che era
1: très bien.
0: Di buona volontà.
1: Elle était de bonne volonté.
0: Si è avvicinata con due ragazzi. Un ragazzo e una ragazza.
1: Avec deux jeunes, une jeune
0: fille. Mi ha detto, ma questo padre era protestante.
1: Celui-ci, père est protestant.
0: E si è convertito.
1: E si è converti.
0: Io l'ho convinto.
1: Moi je l'ai convaincu.
0: E questa era, non so, animista, non so cosa mi ha detto.
1: Celle-là, elle était animiste.
0: E l'ho convertita.
1: Et je l'ai converti.
0: E la signora era
1: et
0: buona,
1: la dame
0: buona.
1: Était bonne.
0: Ma sbagliava.
1: Mais elle se trompait.
0: Io ho perso un po' la pazienza e ho detto, ma senti, tu non hai convertito nessuno.
1: Mais écoute, tu n'as converti personne.
0: È stato Dio.
1: C'est Dieu.
0: A toccare il cuore della gente.
1: A toucher le cœur
0: e non dimenticarti.
1: E non l'oublie pas.
0: Testimonianza, sì.
1: Témoignage, oui.
0: Prosélytisme,
1: non.
0: Chiediamo al Signore la grazia.
1: Demandons
0: di
1: Seigneur
0: vivere il nostro lavoro,
1: notre travail,
0: con testimonianza
1: avec témoignage
0: e con preghiera,
1: et avec prière,
0: perché lui, il Padre,
1: lui,
0: possa attirare
1: attirer
0: la gente
1: les gens
0: verso Gesù.
1: Vers Jésus.